Alzati, andiamo. Non fare il cretino, non fare il bambino. Ti porto a casa, ti porto in braccio. Tornando a casa ci fermiamo a fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta. Andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto? Vuoi riposare? Non lo senti il maestrale? Che umidità mi spezza le ossa. Mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte. Ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre. Ci sta aspettando.

alzati andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale. È molto meno originale di quelle scarpe che detto tra me e davvero. Le ho viste i piedi di almeno

Ero convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

le tue, mani strappate all'enalotto. Quelli come te, lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti. Mani strappate al voto di scambio, le tue,

0: pa impiego pa là. Mettez-le en bouche sa maman. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clama.
1: Mon papa impiego pa là. Mettez-le en bouche sa maman. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clama.
2: Mon papa impiego pa là.
1: Sa mamma impiego pa là. Ma tata impiego pa là.

Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli, per l'amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli, in lega ci mettiamo. Oli oli ora, la lega crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone, come dico il padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone. Sono tutti da ammazzare, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.

Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buonolingue, abbiamo delle belle buonolingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buonolingue.